chiavi, chiarati, sarasavasante. Ti uva ti ciani na samante, ti dira ci ciana sia durante. La lita la vanga, la tapa, ricila, na comala. Malaya, samirei. Ma tu caranica, carambi, te cochi, la cucci, te concia, cotire. Harriee!